Grazie, la vecchia pretendente. Pagarla? In qual maniera? E poi v'è Antonio, che ha un incognito figlio.